pagasse la vecchia pretendente. Pagarla in qual maniera? E poi vi Antonio, che ha un incognito fin-

ma non capite. Oh, che zuccheri! Si corre da notaio, messer notaio presto, via da poso non ha di giocare peggioramento, vuol fare testamento, portate su col voi.